Ave Maria, grazia ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divino. Grazie, chiedo a te, grazie, divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, per te, sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra, nel Padre, Figlio, Spirito Santo, Amen.